0: Ma'amalar dan Adam da bayi ya fi daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada. Yanda kake da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin daɗin rayuwa da kai wata ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba komai. Wannan shine abin da yawa musulmi ba su sani ba, da haka sai ka ga mutum baya rubu da azumin Alhamis da Litinin, baya rubu da zuwa Umara, baya rubu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da Hajji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya ɗauka wannan ya sha. Wanda aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yau ba daidai ba.
1: Rahama Radio mita 97.20 Rahama Radio.
2: Za a saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin marigayi Sheikh Abubakar Muhammad Gumi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi hafada lil ummati al-islamiyya dinaha. Ta godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya tsare ma al'umma ta musulunci addininta. Wassalatu wassalam tsira da aminci su tabbata ala sayyidina Muhammad bisa ga shugabanmu Muhammad alladhi anzalallahu alayhi alqur'ana liyakuna lil'alamina nadira, wanda yake Allah ya saukar da qur'ani gare shi don ya zama gargaɗi ga duniya duka.

abin da ke tsanani mimma umira ghayruhu bi ga abin da aka umarci wani sa da shi ya abradul ummati na sauran al'umma wato abin da aka azama masa yahi nauyi bisa wanda aka azama mana fa kana yace

0: your mood. I can not come side. Alamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku
1: kuma domin

kula da tsare-tsaren gine-gine ta jihar Kano. Kanubda na gayyatar daukacin al'umma da su gabatar da korafe-korafe da takardun shawarwari a rubuce dangane da ayyukan hukumar musamman game da amincewa da tsare-tsaren gine-gine, tsarin kula da cigaban gine-gine da sauran batutuwa da suka shafi dokoki da ka'idojin hukumar. Ana karfafa wa jama'a da su gabatar da korafe-korafen dangane da jinkirin bayar da lasisin gine-gine da izinin bunƙasa wurare, amincewa da tsare-tsaren gine-gine da tsarin amfani da filaye, wato zoning approvals, matakan ladabtarwa ko aiwatar da dokokin da sashen da gine-gine ke yi, da duk wani korafi ko damuwa daga ayyukan Kanubta. Dukkan korafe-korafe da takardun shawarwari su kasance an rubuta su kuma an aika su zuwa ga shugaban kwamitin binciken Kanubta, Honorable Dr. Dalhatu Aliyu Sani, IION. Kowane korafi dole ne ya kunshi cikakken sunan mai korafin, lambar waya, ingantaccen adireshin tuttuɓa, bayanin sarari, kuma a takaice kan abin da ake korafi a kai, takardun shaida masu dacewa idan akwai. A miƙa dukkanin takardun zuwa ga hedikwatar Kanubta da ke titin Turbin Katsina, Bamfai, Kano. Ranar ƙarshe ta karɓar korafe-korafen takardun shawarwari ita ce Laraba 1 ga watan Yuli shekara ta 2026. Kwamitin na da ikon tantancewa da tabbatar da sahihancin duk wani bayanai da aka gabatar. Sanarwa daga Rahama Malam Alhaji, sakatariyar kwamitin.

0: Nat Compsite, Alamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a garinku
1: kuma domin ku.
2: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: Ayamu at the Netcom site. Alamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rahma rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a gare ku
1: kuma domin